0: bala.
1: Kout bagay la.
0: Kout bala.
1: Tadou wè?
0: Yo, sa se bala.
1: Mè bala de yo, non, monsieur. Ki bala?
0: Kout bala, monsieur, mè kyesye.
1: Kout bala de yo.
0: Kout bala.
1: Mè sa se la mè bala de yo, non, monsieur.
0: Bala ba de moun, kout bala ou mè. Yo.
1: Fouye, monsieur, mè.
0: Bala, monsieur. Sou mè bala, kout bala. Nou kyes bala, monsieur.
1: Kout bala, monsieur.
0: Kout bala, monsieur. Kyes ki bala, monsieur. Kout bala, monsieur. Kout mè kyes bala, monsieur.
1: Kout bala,
0: monsieur.
1: Yo, kout bala.
0: Kout bala, monsieur, kout bala. Mè salye la. Mè kout.